lingua ormai. Ria e si è rotto mai. Entrana fieia e affua ormai. Per fila storran gli aiti ormai. Papira e sta man fa mai.